Buona domenica a tutti, eccomi Gloria con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1, la vostra stazione comunitaria e come sempre continuiamo questo programma in memoria del nostro caro padre Beltrame e per tenervi tutti allegri ricordando le belle canzoni e musica dell'Italia. Va bene? Allora, spero che ovunque vi trovate oggi, che sia una bella giornata qui a Griffith, è bellissima. Insomma, stiamo bene finora. Allora, adesso voglio cominciare il programma italiano con delle canzoni di Fortunato. Prima di continuare, ringrazio anche Seru per il programma di Voce del Fiji e ora continuiamo con Fortunato con Campagnola Bella, poi Paese, poi vi canterà più parte in inglese That's Amore, ma è una canzone che è ben conosciuta. Ok, ecco Fortunato.

Ok, dopo di quelle belle canzoni andiamo a due canzoni di Rosella, una cantante calabrese che canta proprio delle belle canzoni della sua regione, diciamo. E la prima è Terra d'Amori e poi A Comare Rosa. Poi infine abbiamo Rosmaio con Tarantella Neapolis.

Ok, il bravissimo suonatore, non è vero? Ok, allora adesso voglio andare a qualcosa di classico, diciamo. Ma prima di cominciare la musica, voglio giusto dare un po' uno dei annunci che ho per oggi. Riguardo l'ordinazione, cioè quando si farà prete il nostro diacono Saxon, che sarà sabato il giorno 24 di ottobre, e quindi c'è il bus free, che cioè gratis, che parte davanti alla chiesa alle 7 del mattino, però dovete firmare la carta a dire se volete andare. Entro oggi devi firmare questa carta lì alla chiesa, perché dopo della messa delle 5:30 non prendono altri nomi, da come ho capito. Va bene, allora questo è per la giornata che si farà sacerdote il nostro diacono Saxon. Ora adesso cominciamo con queste canzoni, come che aveva detto. Dunque, la prima è cantata da Tito Schipa e intitolata Vivere. L'altra è Addio, sogni di gloria. Non parlano di me, ma della gioventù, penso. È cantata da Gianni Poggi. Poi Parlami d'amore, Mariù, cantata da Mario Lanza.

0: number one among people who listen to us all the time. 95.1 2MIA FM.
1: Ok, allora adesso continuiamo con il nostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1. Adesso giusto c'ho diversi annunci da fare dopo, ricordarvi insomma. Ma la cosa che voglio dirvi anche riguardo il teatro verso la fine di ottobre, che giorno 31 ottobre alle 8 di sera c'è quel teatro intitolato Il Divorzio Italiano, The Italian Divorce. Se non avete già prenotato, vi raccomando di farvi avanti, perché non so se c'è più biglietti, ma se ci sono, sono pochissimi rimasti. Va bene, ora continuiamo con un po' di canzoni allegre. La prima è Caro Giovanni, poi La Musa di Bessega e La Ballata del Contadino.

Allora, continuiamo il nostro programma, sono le 2:48. Adesso vado a un disco di Franco Bastelli con due o tre canzoni sue. La prima è a poco, e poi Luna Park e poi Paese du Sol. Ecco Franco Bastelli.

Allora, avete ascoltato Franco Pastelli. Adesso vado a un disco intitolato Ciao Italia. È un miscuglio di varie canzoni, ma ho scelto queste due. Una è chiamata Fiesta, poi c'è la famosa canzone di Adriano Celentano intitolata Il ragazzo della Via Gluck. Sentiamo un po' Fiesta, cioè è il ragazzo della Via Gluck.

0: The voice of the MIA, 95.1 to MIA FM.
1: Adesso andiamo, ormai sono le 3:07, andiamo a una bella canzone di Andrea Bocelli che vi canterà Mamma, e non dimentichiamo che della nostra mamma celeste, diciamo, perché mercoledì 7 ottobre è la festa della Madonna del Rosario. Ok, allora questa bella canzone intitolata Mamma, cantata da Andrea Bocelli. Poi abbiamo Bocelli di nuovo con Amare Chiare, e poi Marina Pryor, Mark Vincent, e Chissas, Chissas, Chissas.

Ok, sono le 3:19 e ora, scusate, giusto voglio farvi avvertirvi insomma di tutte le feste che ci stanno avvicinando qui a Griffith, diciamo, perché questo mese ce ne sono tante, cominciando dalle 11 ottobre fino al 24 ottobre ci sarà quella bella mostra dei aranci, le sculture di aranci. Il giorno 16 ci sarà il street party, cioè la festa della via principale di Griffith. Poi ci sono i giardini in mostra dal 17 al 18 di ottobre. Anche altri giorni, poi ci saranno delle tour, cioè che ci sono i pullman o le corriere che vi porteranno, se volete, a fare un giro di tutti quelli che hanno aperto i loro giardini per farvi vedere che bellezza di fiori che c'è qui a Griffith. Allora, cominciando, come ho detto, domenica 11 ottobre, cioè domenica prossima, sarà la prima giornata che possiamo vedere le sculture di aranci, ma continuano sempre tante belle cose e basta che prendete uno degli opuscoli che potete ottenere lì dall'ufficio di turismo di Griffith. Ok, allora adesso continuiamo con delle canzoni dei girasoli. La prima è Colombe Bianche, poi Campane di Monte Nevoso e poi Mi ha detto mamma.

Ok, sono le 3:30, ormai manca poco, solo un'altra mezz'ora per il nostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1. Quindi, come tutti sapete, sia in Australia sia per tutto il mondo, e certo in Italia, c'è il tifo per il pallone, perché anche qui in Australia sapete che stasera c'è una partita molto molto importante, la gran finale del calcio insomma australiano. Ma adesso vorrei farvi ascoltare questa canzone che avete sentito altre volte, Siamo tutti italiani. In altre parole, che davanti a un pallone siamo tutti italiani.

0: Start your weekend with the perfect soundtrack to take you back in time with Saturday Morning Music, hosted by Sam every Saturday from 9 a.m. on 2MIA FM. Bringing you timeless classics from a bygone era, the songs that defined generations, stirred emotions, and created memories that last a lifetime. Whether you're reminiscing about the good old days or discovering these gems for the first time, Saturday Morning Music is your ticket to musical nostalgia. Join Sam every Saturday morning at 9 on 2MIA FM and let the classics brighten your weekend.
1: Ok, allora adesso vorrei andare a una canzone che avete sentito tante volte, intitolata I nonni raccontano. La ragione che ho messo questa nel nostro programma di oggi è perché l'altro giorno parlavo con una parente in Italia e mi fa auguri per la festa dei nonni, ma io pensavo ci abbiamo fatto già la festa qui in Australia qualche mese fa ormai, perché c'è anche la festa mondiale dei nonni. Ma mi ha spiegato che in Italia il giorno 2 di ottobre, che sarebbe la festa degli angeli custodi, è anche la festa dei nonni. E perciò i nonni sono considerati come angeli custodi. Che bel titolo! E perciò si celebra stesso giorno di quello religioso. Va bene, giusto una cosa che può essere, insomma, di informazione per chi non lo sapeva. Io non lo sapevo questa cosa, credevo che c'era solo quella mondiale. Ok, continuiamo allora con I nonni raccontano, poi abbiamo Notte di San Lorenzo e poi abbiamo l'orchestra Mario Riccardi con Caballero.

0: Loving life in the MIA. 95.1 to MIA FM. Community radio for Griffith.
1: Ok, a questo punto io vi saluto. Il nostro programma però continua fino alle 4, quando aspettiamo ora che viene Mary G per il suo programma. E allora intanto io vi saluto e vi ringrazio per il vostro ascolto. Arrivederci domenica prossima, sempre stesso orario, dalle 2 alle 4. E speriamo che abbiate una bella settimana e che il tempo rimane bello come oggi. Va bene, grazie di nuovo e arrivederci domenica prossima.